0: Sono le 2:03 minuti.
1: Il Liceo Artistico Cleva Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

l'avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si evaisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:03 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ingrassare per dimagrire. Drew Manning da anni è un grande appassionato di bodybuilding e fitness, tanto da aver modellato nel tempo un corpo molto muscoloso e definito in ogni suo aspetto. Spesso però amici e conoscenti lo rimproverano di non sapere cosa significasse davvero essere in sovrappeso e dover combattere tutti i giorni con i cibi per cercare di mantenere la linea. Così Drew ha deciso di lanciare una sfida a queste persone. Per 6 mesi ha smesso di fare palestra e ha deciso di seguire una dieta che lo facesse ingrassare di circa 30 kg, partendo dal suo peso di 84 kg. L'intera sfida, ancora in corso di sviluppo, è documentata sul sito fit2fat2fit.com, dove Drew aggiorna gli utenti quotidianamente con i progressi della sua dieta. Dopo più di 5 mesi dall'inizio della dieta, Drew è ingrassato molto più di quello che aveva previsto, arrivando fino a 119 kg. Questa situazione gli sta creando più problemi di quanto si aspettasse, comprese alcune incomprensioni con sua moglie e un profondo imbarazzo nel farsi vedere in giro per strada dalle altre persone. Inoltre, Drew dichiara di essere diventato dipendente da alcuni cibi grassi e pieni di zuccheri, che in precedenza detestava. Prima di iniziare la dieta odiavo la soda, ma ora non riesco a passare un'intera giornata senza berne un bicchiere. E quando non lo faccio mi gira la testa e sono di cattivo umore. Tra poco inizierà la seconda fase della sfida e Drew avrà 6 mesi per recuperare la forma persa. Il mio obiettivo è quello di dare una speranza e un motivo per impegnarsi e perdere peso. Nei prossimi 6 mesi metterò su internet tutti i miei pasti e la mia dieta, oltre il mio programma in palestra, per riuscire a perdere peso. Spero in questo modo di riuscire a convincere le persone che nulla è impossibile. Staremo a vedere! Rami Flash. Salire per scendere. In musica non è un'idea originale, ci aveva già pensato Snoop Dogg, Ups and Downs.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
2: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
3: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in precedenza. Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
2: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
1: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
5: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
4: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
1: Ed è tutto, a più tardi.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Diego! Diego!
1: Ciao a tutti, noi siamo Giulia, Gaia, Flavia e Simone della classe terza del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano. Oggi tratteremo il ruolo della mafia nel traffico di stupefacenti in Italia. Il nostro paese è a tutti gli effetti il punto di snodo e di passaggio verso gli altri mercati di consumo di cocaina. Il narcotraffico costituisce ancora oggi uno dei principali settori di interesse delle organizzazioni criminali e rappresenta un fenomeno transnazionale che opera sul mercato mondiale. L'operazione Nuova Narcos Europea, coordinata da 3 procure distrettuali antimafia, conclusa dalle squadre mobili della Polizia di Stato dei rispettivi capoluoghi, ha portato alla luce come le cose che siano a pieno titolo inserite anche nel traffico di cocaina proveniente dal Sud America, con le proprie ramificazioni attive in Lombardia, Toscana e Svizzera. Dai dati emerge infatti un evidente aumento rispetto all'anno precedente. Dalle 59 tonnellate rinvenute nel 2020 si è salito alle 91 tonnellate nel 2021, con un incremento percentuale del 54,04%, che per effetto di una sensibile crescita dei sequestri di cocaina e dei derivati della cannabis rappresenta il quarto più alto risultato dal 2000 ad oggi. Tali numeri non sono mai stati raggiunti negli ultimi 40 anni. I sequestri frontalieri di cocaina hanno rappresentato il 69,13% del totale intercettato in Italia, raggiungendo 13,8 tonnellate sulle 20,07 complessive.
2: La mafia calabrese è certamente l'organizzazione mafiosa italiana caratterizzata dalla maggiore espansività, sia su scala nazionale che internazionale, e sicuramente la più influente nel traffico della cocaina proveniente dal Sud America e dalle principali aree di stoccaggio temporaneo in Europa. Con agenti che comprano e vendono droga all'ingrosso in giro per il mondo e grazie alla disponibilità di diverse aree di stoccaggio, in Europa e non solo, la 'ndrangheta continua a mantenere la propria egemonia criminale, tanto che nella relazione viene definita una delle più potenti e pericolose organizzazioni criminali al mondo.
1: Le organizzazioni criminali hanno individuato strumenti e meccanismi di compensazione, riuscendo a riattivare pienamente già nel corso del 2020 i propri traffici illeciti attraverso vari accorgimenti ed a riversare sui mercati di consumo quantità di stupefacenti equiparabili ai periodi precedenti alla pandemia. I narcotrafficanti hanno sviluppato schemi operativi innovativi e nuovi modelli di business, sia nella gestione dei grandi traffici, sia nelle attività minute di spaccio, ricorrendo da un lato a catene di approvvigionamento globali, dall'altro a modalità di cessione basate sull'utilizzo della rete internet e dei nuovi strumenti offerti dalle piattaforme informatiche. Le indagini hanno rivelato una persistente vitalità del sodalizio mafioso siciliano, un traffico che è in grado di generare ancora enormi profitti a fronte di minori rischi rispetto ad altri reati tipicamente mafiosi. Anche la mafia campana ha dato molta importanza al traffico di droga, soprattutto hashish e cocaina, sfruttando le proprie proiezioni operative in Spagna e nei paesi del Sud America, in Africa e nella penisola arabica e, peraltro, la stretta collaborazione con le cosche calabresi. Riguardo la mafia pugliese, si è registrato un incremento nell'attività illecita di coltivazione di marijuana, favorito dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, ricco di zone impervie coperte da folta vegetazione, adatta all'occultamento delle piantagioni.
3: È stato riservato un cenno anche alla criminalità nell'ambito laziale, nel contesto romano e delle altre province. Si parla di sodalizi ben strutturati, spesso su base familiare, che da tempo rivestono un ruolo di spicco nella gestione del traffico degli stupefacenti. A questa realtà criminali si affiancano, nella capitale, proiezioni delle mafie storiche siciliane, calabresi e campane, nonché di quelle straniere attratte dalla possibilità di reinvestire i capitali accumulati attraverso i propri illeciti traffici, che operano con una strategia silente, nell'intento di mimetizzarsi e rendere più difficoltosa l'azione di contrasto delle forze di polizia. Le nostre informazioni sono ricavate da Antimafia 2000, Narcotraffico, 'Ndrangheta, punto di riferimento per le altre mafie, del 23 giugno 2022. Un saluto da Giulia, Gaia, Flavia e Simone.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è top.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:04.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei notav non è stato dissenso. Insomma, violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Non sei andata via, non sei andata via.

quale alegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, di vederti andare via.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo sempre qua, Rock Giovane, alle Casette Rosse, domenica 17 giugno 2012. Abbiamo beccato uno spettatore, anzi una spettatrice. Chi sei venuta a vedere?
3: Allora, io sono venuta a vedere i Wunderkinder, i ragazzi del centro giovanile di Santa Margherita Ligure. E beh, diciamo che sono qui perché il mio ragazzo suona nella band, il chitarrista, e è da un po' che vengo ai loro concerti. E per ora diciamo che ho sentito 2-3 band, solo che adesso devono ancora finire di suonare, quindi...
2: Ti sono piaciute? Cioè, finora ti è piaciuta l'iniziativa?
3: Tantissimo, bellissimo. Ci sono già venuta anche l'anno scorso, è stato stupendo.
2: Come hai fatto ad avvicinarti a queste cose? Cioè, come hai fatto a conoscere l'anno scorso su Facebook, sulle locandine?
3: Su Facebook, e soprattutto grazie al mio ragazzo che mi ha detto di queste iniziative, e quindi, visto che lui suona, io vengo a sentire lui, perciò...
2: E ti piace, tutti gli anni vieni perché ti è piaciuto, ben organizzato.
3: Esatto, bellissimo.
2: Tutto. Poi si sta lì, si sta insieme, c'è un sacco di gente.
3: Esatto, e poi c'è anche il buffet, questa è una cosa positiva.
2: Ah, bravo, ci sta. E vabbè, dai, allora ti auguro buona prosecuzione, buon concerto. E quando suonano quelli che suonano rock pesanti, mi raccomando, non fate troppo casino.
3: Ok, sono un po' di fuoco.
2: Dai, grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odeero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
0: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
1: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10:01.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky gli era incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto, a più tardi.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
5: Una nave grande, enorme, una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita, e sopra molti, praticamente tutti, la nave è la vita.

amici, come va? Buona giornata, ciao, ciao. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. Sul mare, la nave biancheggia, ha un fascino strano che si suggestiva anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene. Vabbè, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distrago, che mi passa il mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, certo, la mia ragazza, ecco, mi vedo. La mia mano scivola sui capelli, bello. Va giù sulle spalle, bello. Va giù sui seni, bello. Va giù, ancora più giù, ancora più giù. Mi torna tutto su, eh. Oddio, il mare, com'è strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente, a una tragedia, a un dolore, al nonno. Al povero nonno, ha sempre funzionato, no? Vediamo un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Te la ricordi, l'Elvira? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato, a pezzi, spappolato, putrefatto. Sto male. Mi torna il vomito. Devo resistere, non voglio essere il primo. No, no!

una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi chiede, mi puntello, cerco di...

ignorata da un giornalista, con il trucco da rifare, in un posto poco in vista. Aveva idee, faceva schizzi, riviste a mucchi, merletti e pizzi, mentre vestita da cameriera, si immaginava nella specchiera.

e già pensava a un altro ballo, ad accorciare un po' la gonna. Voleva diventare un mito lei, ragazza da marito, ma già svaniva un altro sogno dietro il rumore di una porta. La pausa era già finita, lei era solo la comparsa, ma era sempre una regina nella tristezza del momento, a spalle nude, seno al vento, che turbamento. Dai Norma, vieni, non andare,

0: Robin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo la terza C dell'Istituto Comprensivo Cesira Fiori di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila, e oggi parleremo di Peppino Impastato.
5: Abbiamo scelto di parlare di questa figura fondamentale nella lotta alla mafia dopo aver visto il film 100 passi di Marco Tullio Giordana.
4: Giuseppe Impastato nacque a Cinisi da una famiglia legata a Cosa Nostra il 5 maggio 1948, dal padre Luigi, morto nel 1963, e dalla madre Felicia Barlotta, figlia di un impiegato comunale di Cinisi. Aveva cercato di evitare il matrimonio quando aveva scoperto che Luigi era affiliato alla mafia. Giuseppe era il primogenito, poi nel 1949 nasce Giovanni, morto poi nel 1952, e nel 1953 nasce poi Giovanni in onore del figlio morto. Nel 1976 Giuseppe costituì il primo gruppo Musica e Cultura che svolgeva attività culturali. Nel 1977 fondò Radio Out, con cui denunciò i crimini e gli affari dei mafiosi di Cinisi e di Terrasini. Nonostante le minacce e le continue pressioni della comunità locale, nel 1978 si candidò nella Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma non fece in tempo a sapere l'esito delle votazioni perché venne assassinato a campagna elettorale ancora in corso. La notte del 9 maggio, su commissione di Badalamenti, il boss del suo paese, venne colpito a morte con un grosso sasso, tentando di far apparire la sua morte come un suicidio.
6: Da Non chiamateli eroi, Falcone Borsellino e altre storie di lotta alle mafie. Peppino Impastato, ridere di mafia. Cinisi, 5 gennaio 1948. Cinisi, 9 maggio 1978.
4: Cinisi, un paese a pochi chilometri da Palermo, succedono cose strane. Si è deciso, per esempio, di costruire un aeroporto nel punto più ventoso della zona. E per farlo, molti contadini sono visti costretti a svendere la propria terra. Alcune persone hanno ricevuto minacce più o meno velate. Altre sono addirittura morte, in modo sospetto.
7: In questo paese sospetto, tra lo smeraldo del Tirreno e i costoni, di rocce del Monte Pecoraro, sono state costruite case dove nessuno avrebbe dovuto avere il permesso, brutture urbanistiche che la gente spesso fa finta di non vedere.
6: Qui, a Cinisi, come in tante altre parti della Sicilia, si preferisce infatti restare in silenzio, perché con la mafia non si scherza.
8: Paese, lo sanno tutti, anche se nessuno osa dirlo ad alta voce, come se i muri avessero le orecchie. Nessuno osa, tranne un giovane ragazzo.
0: È il 1977, quando Radio Out, dove Out sta per autonomia, inizia a trasmettere i suoi programmi in Sicilia. Una piccola stazione radiofonica, con pochi soldi e l'attrezzatura comprata di seconda mano a Palermo, che resiste grazie all'entusiasmo di chi ci lavora ogni giorno, come Peppino Impastato.
4: Magro, con barba e baffi, Peppino ha 29 anni e l'aria di uno che riflette molto sulle cose. Legge tanto, si interessa di politica e del mondo in cui vive. Ha un fenomenale senso dell'umorismo, è bravissimo a strappare una risata, ma sono questioni che prende molto sul serio. Se questa è mafia, io per tutta la vita le andò contro. Se questa è mafia, io per tutta la vita le andrò contro.
8: Lui sa bene come vanno le cose a Cinisi. Gli altri possono anche dire che non esiste, ma lui, la mafia, ce l'ha in casa e l'ha conosciuta attraverso il dolore, il lutto, il sangue dei propri familiari.
4: bambino ha 15 anni, quando il marito di sua zia, Cesare Manzella, esce di casa e trova un'Alfa Romeo Giulietta ferma, che gli blocca la strada. Sbuffando e innervosito, sale per spostarla e gira la chiave, che stranamente è nel cruscotto. Invece che avviarsi, l'auto esplode per una bomba di cui è imbottita.
9: Quel giorno Peppino impara in che modo si risolvono le questioni tra i mafiosi, con la dinamite, il sangue per strada, le esecuzioni pubbliche per punire il colpevole e dimostrare a tutti gli altri che cosa succede quando ci si schiera dalla parte sbagliata.
10: Io non so parlare d'amore.
6: L'assassino riporta a galla i ricordi delle belle estati trascorse con il fratello Giovanni, proprio nella grande tenuta di zio Cesare, in campagna, insieme a zii, cugini, amici di famiglia, tutte persone apparentemente per bene e rispettate.
10: La mia anima si spande.
7: È grazie alla sua famiglia che nella piazza principale di Cinisi si è costruita la casa di accoglienza per gli orfani, gestita dalle suore. È per volontà dello zio Cesare che è stato costruito un cinema che per un po' ha gestito Luigi, il papà di Peppino. Insomma, un uomo che spende i propri soldi per il bene di tutti non può che essere buono, giusto? Insomma, si chiede, un uomo che spende i propri soldi per il bene di tutti non può che essere buono, giusto?
11: Ma il brutale omicidio rivela anche una verità che fino a quel momento i fratelli, in passato, non hanno capito. I grandi nascondono qualcosa, un segreto macchiato di sangue a cui chi viene da fuori dà il nome di mafia.
4: Peppino torna sul luogo del delitto, dove sono rimasti il cratere dell'esplosivo e i rottami bruciacchiati di quella Giulietta saltata in aria. Mentre il vento gli spettina i capelli, osserva sconvolto e serissimo le lamiere in cui è morto lo zio,

0: di vivere in un altro modo. E non è una scelta facile la sua, perché significa prendere le distanze dalla famiglia. Aprendo gli occhi su Cinisi, Peppino allunga lo sguardo sul mondo, che inizia oltre le strade polverose del paese. Comincia a frequentare uno zio, che si rifiuta di essere amico della mafia. Conosce sindacalisti e uomini impegnati nella politica, gente che scrive le proprie idee sui giornali, perché tutti possano leggerle. Scopre un mondo di carta e inchiostro, popolato da giornalisti che discutono di libertà, giustizia, democrazia, che considerano terribile e sbagliato morire dilaniati dall'esplosivo.
1: Comincia a lavorare nella redazione di un piccolo giornale chiamato L'Idea Socialista. Sulle cui pagine si parla di pace e si dà voce agli uomini senza diritti, proprio come quei contadini a cui hanno requisito la terra per costruire l'aeroporto. Sul Numero arriva a scrivere un articolo dal titolo parecchio chiaro: la mafia è una valanga di merda.
2: Sua madre Felicia, spaventata, va anche dallo stampatore, implorando: la prego, questo mese non faccia uscire il giornale. Peppino invece non ha paura. Cerca di coinvolgere i giovani del paese per dire loro che esistono altre possibilità, che non sono costretti a sopportare il silenzio, le minacce e i soprusi.
3: Contribuisce ad aprire un circolo chiamato musica e cultura, dove i suoi coetanei possono passare le serate a divertirsi, a guardare film che i cinema non proiettano, pellicole di grandi registi come Fellini, Pasolini, Visconti, Rosi, ma anche a discutere e scambiarsi idee.
2: Peppino va avanti per la sua strada senza nascondere quel che pensa della mafia, e questo mette in difficoltà la sua famiglia. Suo padre, Luigi soprattutto, fatica ad accettare quel figlio dalle idee strane, che si riempie la bocca di parole pericolose come antimafia o legalità. Che avrebbero detto di lui gli zii, i cugini e gli amici? Peppino, sii prudente, non esagerare, gli ripete la madre, mentre il padre prova a convincerlo a lasciar perdere. Ti prometto che, se lasci stare la politica e ti concentri sull'università, poi ti troverò un lavoro dei tuoi sogni, qualunque cosa tu voglia fare, gli dice il padre, certo di poter contare sull'aiuto dei suoi amici potenti. Peppino rifiuta, così sdegno la proposta. Allora Luigi offre un compromesso: continua il tuo impegno politico, ma non parlare di mafia. Anche questa volta Peppino risponde con fermezza: no, grazie.
4: Esasperato, Luigi finisce per cacciarlo di casa. Forse nel suo cuore capisce le ragioni di Peppino, ma nella Cinisi del 1978 non si può tollerare un figlio così ribelle che parla apertamente di antimafia. La fedeltà agli amici potenti è più forte dell'amore per il figlio.
5: Riposarmi, ma tu non cercarmi mai più.
4: Determinato che mai, Peppino continua a protestare a modo suo, prendendo in giro quegli uomini che tutti rispettano e temono. E lo fa pubblicamente, ai microfoni di Radio Out, in un programma in cui mette in scena le cronache di vita mafiopolitana e di Mafiopoli, un luogo di fantasia che gli permette di raccontare liberalmente Cinisi.
6: Gaetano Seduto, che tutti riconoscono come Gaetano Badalamenti. Potente boss del luogo, descritto mentre si aggira per il comune con aria minacciosa. Già l'intervista satirica al cane di Leonardo Pandolfo, il medico e il sindaco del paese, già sbeffeggiato in precedenza durante un comizio da Peppino e i suoi amici, che lo applaudono ogni volta che tenta di aprire bocca, al punto di impedirgli di continuare.
7: Scherzo sulla mafia per ridicolizzare quegli uomini che amano considerarsi intoccabili. Il meglio, Peppino, lo dà con Onda Pazza, il programma radiofonico in cui dà voce anche a chi altrimenti deve sopportare le ingiustizie in silenzio, come le centinaia di contadini rimasti senza terra, quelli a cui hanno espropriato i campi per costruire la terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi.
8: o come i disoccupati che si recano all'ufficio di collocamento e scoprono di dover pagare una somma al responsabile per ottenere il lavoro che gli spetterebbe. Peppino racconta questi e altri fatti gravi e serissimi, ma con ironia.
4: Scherza sulla mafia, non perché sia una faccenda poco seria, ma per ridicolizzare quegli uomini che amano considerarsi intoccabili, i capi del paese, gente da temere. Si prende gioco di loro. È il suo modo per dimostrare che invece sono persone come tutte le altre, anzi peggio, criminali.
9: 1, 2, 3, 4.
4: Dopo aver riso, le persone riflettono. E poi a Radio Out si fa sentire musica, canzoni un po' ribelli, come quelle scritte da Bob Dylan o Eve of Destruction di Barry McGuire, canzoni per la pace, scritte da autori che sognano un mondo più giusto.
3: Si leggono e commentano notizie e chiunque può passare dallo studio e raccontare i propri problemi, che spesso sono quelli della Sicilia in generale. Si denuncia, si informa, si ride, perché Peppino sa che se si insegna la bellezza alla gente, le si formerebbe un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà.
2: Fa ridere la gente, facendosi beffe di un boss della mafia, è un gesto sconvolgente. Dopo aver riso, le persone riflettono. Per questo è pericoloso. Mafiopoli è una città di fantasia, ma a sentire a raccontare si comincia a riflettere anche su Cinisi e la Sicilia. I mafiosi non sembrano più uomini non inattaccabili, ma criminali che fanno i propri interessi. I potenti, come Gaetano Badalamenti e i suoi amici, cominciano a perdere la pazienza. A loro Peppino non fa affatto ridere e decidono di risolvere la faccenda a modo loro.
3: Luigi in passato capisce che sulla testa del figlio pende una condanna a morte e vola in cerca di protezione negli Stati Uniti, dove vivono parenti potenti, anche loro mafiosi. A una cugina dice: prima di uccidere Peppino, devono uccidere me.
4: È una prova di grande coraggio, la sua. È una ribellione, perché i mafiosi hanno regole ben precise, leggi terribili, che prevedono che i padri puniscano i figli ribelli, anche con la morte. Luigi va negli Stati Uniti, perché non è pronto a farlo, e questo gli costa la vita. Il 19 settembre 1977 muore in uno strano incidente stradale. La famiglia sospetta subito che sia stato organizzato per nascondere il suo omicidio, ma non riesce a dimostrarlo.
7: Il funerale di Luigi, ci sono il paese, gli amici e i parenti. E arrivano anche loro, i mafiosi, vestiti di scuro come gli altri. Si avvicinano a Felicia, la vedova, per portarle le loro condoglianze.
2: Proprio loro, gli assassini di suo padre, si presentano in chiesa per stringere la mano della donna a cui hanno ucciso il marito. Per Peppino è intollerabile. Si fa avanti con passo deciso, lo sguardo duro, che non abbassa davanti a dei criminali. Si mette davanti a sua madre per proteggerla da quell'offesa. Non siete benvenuti qui, dice mentre attorno a lui si scende il silenzio.
1: Il suo messaggio è chiaro: questa famiglia non vuole più saperne di voi. Per degli uomini che credono così fortemente nell'onore, è una vera offesa. Peppino sa di essere in grande pericolo. Procurati un'arma per difenderti, gli suggerisce la madre disperata. Non mi servirebbe, se vogliono ammazzarmi lo faranno comunque, dice Peppino. Invece decide di scendere in politica, candidandosi alle elezioni amministrative di Cinisi. Dopo aver denunciato, ora vuole cambiare davvero le cose.
2: La sera dell'8 maggio 1978 avrebbe dovuto cenare a casa della madre, ma non si presenta. L'amico che lo vede per ultimo nel tardo pomeriggio nota un'auto nera che lo segue per la strada. Ma quel momento nessuno sa più nulla.
1: Alle 6 di mattina del 9 maggio i carabinieri sono alla porta di casa Impastato. Entrano e infilano in un sacco nero i libri, i volantini e gli appunti di Peppino. Poi chiamano suo fratello Giovanni in caserma. dove gli danno la notizia. Peppino è morto mentre organizzava un attacco terroristico.
7: Il fratello è sconvolto e incredulo. Lui sa bene che non può essere quella la verità. Sono i suoi amici, nei giorni successivi, a scoprire cosa è realmente successo. È stato rapito e portato in un vecchio casolare nella campagna, picchiato fino a fargli perdere i sensi. Poi lo hanno sistemato sui binari della ferrovia e gli hanno messo dell'esplosivo addosso perché sembrasse morto per un incidente. La mafia non solo ha ucciso Peppino, ma vuole anche far credere che sia un terrorista impegnato a organizzare un attentato contro un treno, con il tritolo. Come se Peppino, dopo aver preso per tutta la vita le difese dei più umili, improvvisamente avesse deciso di fare una strage di innocenti.
8: Suo fratello Giovanni viene interrogato per parecchie ore, così come gli altri ragazzi che fanno politica o che lavorano a Radio Out, sospettati di essere pericolosi terroristi. Nessuno pensa invece di andare a chiedere qualcosa a Gaetano Badalamenti e ai suoi amici mafiosi.
7: Peppino non è stato l'unico a denunciare la mafia e i suoi malaffari, ma a lui tocca una sorte particolarmente violenta. Badalamenti e i suoi possono sopportare le denunce, ma non tolleranno di venire scherniti davanti a tutti, unicamente in radio.
8: Al funerale Giovanni impastato marcia in testa al corteo con il pugno alzato, in segno di protesta. Vuole ricordare a tutti che uccidere Peppino non è bastato per fermare le sue idee e i suoi ideali.
9: Quel pugno alzato non si è mai bastato, ha detto poi. Non sono in molti ad avere il coraggio di partecipare, ma chi è presente cammina a testa alta, con l'orgoglio di chi sa che sta facendo la scelta giusta. La morte di Peppino diviene la beffa meglio riuscita. Uccidendolo, la mafia lo ha reso famoso.
4: Quando la polizia conclude che Peppino è morto mentre organizzava un attentato terroristico con la sua stessa dinamite, la famiglia Impastato si oppone e comincia una lunga lotta per ottenere giustizia. Non è semplice perché a Cinisi nessuno sembra aver visto, nessuno sa, nessuno è disposto a collaborare.
9: Felicia e il fratello Giovanni non si arrendono grazie anche al sostegno dei compagni di Peppino. Impiegano anni, ma finalmente riescono a dimostrare che Peppino è stato ucciso dalla mafia per volontà di Vito Palazzolo, condannato poi a 30 anni di reclusione, e di Gaetano Badalamenti, condannato all'ergastolo.
7: La morte di Peppino diviene la beffa meglio riuscita. Se la mafia voleva farlo stare zitto per sempre, uccidendolo, lo ha invece reso famoso.
4: E seppure non può più parlare ai microfoni della sua radio, il suo nome è finito sulla bocca di milioni di persone, ricordato e ammirato per il suo infinito coraggio.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Marco, zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affrontano nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica, viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del Liceo Classico Alessandro Orlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
6: Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
5: In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
7: Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
8: Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della curva nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della curva sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Bogliocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Bogliocchi come obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato

0: associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolic, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al parco degli acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolic. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolic si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolic un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
1: Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Buon pomeriggio amici ascoltatori, sono Marta dalla redazione dell'Italo Calvino. Oggi parleremo del progetto Comenius. A proposito, ascoltiamo la nostra collaboratrice Giulia Della K che ci spiegherà brevemente in cosa consiste.
3: Il Comenius è un progetto a livello europeo che tratta di risorse ambientali e energie alternative quali l'eolico e il solare. I paesi europei che partecipano a questa iniziativa sono Germania, Francia, Romania e Italia. Il progetto è organizzato in settimane di visita dove è presente una rappresentanza di 6 ragazzi per ogni paese. Una si è già svolta in Romania nel novembre del 2010, mentre il secondo incontro si è appena concluso nella nostra città e zone limitrofe. La terza fase si svolgerà in Germania nel dicembre del 2011 e in Francia nell'aprile del 2012, dove avverrà l'incontro conclusivo. I ragazzi stranieri durante la settimana di permanenza hanno visitato Genova, ma anche i luoghi inerenti al progetto, come il parco eolico del Sassello e l'impianto di depurazione e potabilizzazione di Mignanego.
2: Ringraziamo Paolo Fedele per la realizzazione della scheda. Ascoltiamo adesso la coordinatrice del progetto Comenius, la professoressa Della Rovere.
4: Progetto finanziato dalla Comunità Europea, verte sulle tematiche ambientali, quindi i ragazzi lavorano sia diciamo in preparazione alle mobilità, sia durante diciamo il periodo invece in cui si incontrano le varie scuole sulle energie rinnovabili. Da diversi punti di vista, quindi sia quelle relative diciamo quindi l'energia eolica, l'energia solare, vari problemi ambientali e le conseguenze sull'ambiente e soprattutto ciò che si prevede per il futuro, cioè quale sarà il futuro del pianeta se le energie rinnovabili non verranno utilizzate e quello che stanno facendo i diversi paesi in questo ambito. Diciamo che durante gli incontri si discute di queste tematiche, ma soprattutto si fanno dei laboratori in cui vengono condivise le varie esperienze. È un'esperienza estremamente faticosa sia a livello di programmazione che a livello poi di realizzazione, ma anche estremamente positiva da molti punti di vista. Tutti i lavori sia di progettazione sia di realizzazione sono fatti in inglese.
2: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Un saluto da Marta e dalla redazione del Calvino. Ciao!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
2: Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra.

destra, farla dolce invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano solo.

sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il reggicazze

destra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: basta.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Kanye West on the track, by the way.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del Liceo Classico Alessandro Orlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
6: Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
5: In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
7: Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
8: Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della curva nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della curva sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Bogliocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Bogliocchi riguardo alla vendita delle magliette ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss Nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
5: Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolik, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolik, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolik. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolik si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolik un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
9: Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Da mezzogiorno alle 2.
5: Ladies up in here tonight. No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
1: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
2: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bot CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
0: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà a un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
3: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: sposi nudi in Giamaica. 9 coppie coraggiose si sono spogliate e sono salite sull'altare per scambiarsi la promessa di matrimonio in una cerimonia di massa avvenuta in Giamaica. Vestiti solo di un velo e un papillon, le coppie sono state consacrate al matrimonio sulla spiaggia di Negril, dove hanno poi brindato tutte insieme rigorosamente nude. L'Edersmith Resort aveva invitato 10 coppie per il grande giorno, ma una di queste si era tirata indietro pochi giorni prima dell'evento. Le 10 fortunate coppie erano state scelte da centinaia di richieste. A tutte era stato posto un questionario su cui si chiedeva loro anche di commentare la loro scelta per volersi spogliare nude. Una delle coppie ha dichiarato subito dopo la cerimonia: quando ci amiamo lo facciamo nudi, perciò perché non dovremmo iniziare la nostra vita insieme nudi?
1: Rami Flash.
0: Non dimentichiamoci che bare, oltre che nudo, significa anche scoprire, rivelare, mostrare. Ed allora tutti bare. Bare, The Cure. Rami Flash.

0: never forget.
1: The Cure.
0: I will never forget.
1: Babe.
0: I will never forget.
2: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: non ci si può rilassare. I russi possono arrivare ogni ora. Ogni ora. E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar.

eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto, dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano che ha gelato tutti, governo e sindacati. Entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIME CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento taglia accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli investimenti

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico e Scientifico King di Genova.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ehi, centauri!
2: Ehi, dici a noi!
1: Certo, dico a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dal Grassi di Savona.
2: Ciao a tutti, sono Daniele. Il nostro servizio di oggi riguarda l'immagine della donna nella società moderna. È un tema di cui negli ultimi tempi si è molto parlato e tutti i giorni ne sentiamo davvero di tutti i colori. Vi lasciamo all'ascolto di qualche breve citazione sull'argomento.
3: Chi non ama le donne, il vino e il canto è solo un matto e non un santo.
4: Donna, l'inconsistenza nobilitata dall'incoscienza.
5: Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell'arcobaleno.
6: La donna è un male necessario.
2: La nostra classe è stata recentemente impegnata in un progetto con lo scopo di far riflettere sulla strumentalizzazione del corpo femminile, soprattutto ad uso pubblicitario. Per farci un'idea sulle modalità di realizzazione di questo lavoro, abbiamo parlato con il responsabile del progetto, Emanuele Sanguinetti.
7: Il nostro video nasce nell'ambito del progetto Immagini Amiche promosso dall'Udi nell'ultimo anno. Abbiamo rappresentato in questo elaborato il modo in cui ci viene fornita l'immagine del corpo della donna dai media, internet, televisione e da come viene sfruttato nelle pubblicità. Al lavoro hanno collaborato tutti gli alunni della classe, ci siamo suddivisi i compiti per recuperare immagini, tracce musicali e registrare ognuno una frase del lavoro. Abbiamo messo insieme il tutto con circa 19 ore di montaggio, il cui risultato è stato molto soddisfacente.
2: Sentiamo adesso cosa ne pensano alcuni ragazzi che hanno visto il progetto l'8 marzo nel comune di Savona.
8: Allora, un'iniziativa che mi è piaciuta perché è un problema reale della società di oggi, che però secondo me non viene abbastanza sottolineato, perché ormai è talmente scontato che viene fatto passare come banale, normale, quando secondo me non lo è affatto. L'uomo si è sempre distinto per la sua forza, senza che l'umanità si sia mai basata sul dialogo, ma ormai direi che abbiamo i mezzi per basare la nostra società su altri strumenti. Secondo me è proprio questo l'aspetto da sottolineare.
9: La donna, secondo me, si fa strumentalizzare perché forse vuole anche farsi strumentalizzare, facendosi pagare, quindi è anche colpa della donna in parte, diciamo.
10: Esprimeva dei concetti giusti, cioè è giusto lamentarsi di quello che succede.
11: Siamo abituati ormai a vedere tutta questa pornografia gratuita che ci viene offerta sia in televisione sia su internet. È stato un ottimo video perché ti fa davvero rendere conto dello schifo che c'è in Italia e nel mondo.
2: Ed ecco infine alcuni brani del lavoro scelti per voi dalla nostra redazione.
12: Cosa pensano le donne delle donne?
3: La maggior parte dell'universo femminile è sicuramente a conoscenza di questo problema, ma bisogna passare all'azione. Non è facile raccogliere le idee e cercare il modo di opporsi. Si dovrebbe combattere contro multinazionali, politica, economia e la società stessa.
13: L'atrocità di questo organismo malato è il non essere in grado di garantire una fascia protetta. Oggi le bambine smettono di pettinare le bambole per dedicarsi ai trucchi, tacchi e gonne, per mettersi a servizio di un incontrastato sistema che pesa sulle spalle fragili di una ragazzina bagliata dalle luci del palcoscenico. Nuovo Colosseo del terzo millennio.
14: Bambine di 6 anni che prendono come esempio ventenni svestite che guadagnano muovendosi poco coperte davanti alle telecamere.
15: È cosa buona e giusta lasciar fare, fingersi ciechi e sordi di fronte allo scempio delle moderne generazioni?
16: O forse è più buono e più giusto fare in modo che lo spettacolo sceno a cui assistiamo ogni giorno venga interrotto?
3: Far calare il sipario su una vicenda che ha deteriorato il nostro paese, il nostro gusto del bello, che costituisce la giustificazione per fare del corpo di donne, uomini e bambini un campo di battaglia, il patibolo triste di tutti i valori e i diritti che ci sono stati trasmessi.
2: Anche per oggi il nostro tempo è scaduto. Ringrazio la redazione, lo staff tecnico, la regia e tutti coloro che sono intervenuti durante la trasmissione. Un saluto dal vostro reporter in jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
2: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non, sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

they wind up wounded, not even dead. Tonight!

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il mafioso non è un io, ma un noi. Citazione di Girolamo Loverso, professore ordinario di psicoterapia, ricercatore in psicologia mafiosa. Noi, invece, siamo i ragazzi della terza DT, studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Napoli. E voi, cari spettatori, state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La regia di Arianna Riccardi infonderà il pathos e le emozioni necessarie nell'udire ciò di cui tratteremo. Le parole che vi guideranno sono quelle di Lorenzo D'Angelo, coordinate dal nostro redattore Mariano Cucinello. La cultura è l'insieme delle conoscenze relative a una particolare disciplina. Nel nostro caso, il fenomeno che affronteremo oggi è quello mafioso. La mafia non tocca donne e bambini. I mafiosi non tradiscono. I mafiosi hanno regole ferree, codici d'onore, uomini d'onore, uomini con ruoli e compiti ben determinati. O almeno così vogliono far credere, perché la storia, invece, ci ha dimostrato tutta l'incoerenza e la violenza della mafia. Ma in cosa credono i mafiosi? E quali sono, se ci sono, le loro regole? Il primo mafioso pentito che parlò dell'organizzazione della mafia nel 1973 è stato Leonardo Vitale, che però venne considerato pazzo, nonostante le molteplici piste che fornì ai giudici.

0: Giuseppe, eletto da tutti gli uomini d'onore. In ogni famiglia, gli uomini d'onore, detti anche soldati, sono coordinati a gruppi di 10 da un capo decina. Tre famiglie costituiscono un mandamento e i capi mandamento fanno parte della commissione o cupola, la quale è il massimo organismo dirigente di Cosa Nostra. Come riportato da Antonio La Spina ne Il Mondo di Mezzo, nell'operazione Apocalisse venne evidenziata la gerontocrazia di Cosa Nostra, ovvero una struttura dove alla base le regole prevedono che un capo, finché è in grado di esercitare la sua autorità, resti tale fino alla morte. La cultura mafiosa non riguarda solamente la mentalità della criminalità organizzata, ma ha un'accezione più ampia, poiché con essa si intende la negazione delle regole sociali a favore delle regole private e familistiche. Giuramenti e rituali di affiliazione segnano l'ingresso in una nuova vita, il cui punto di partenza è appunto il cosiddetto battesimo, una resurrezione in un sistema al quale si fa parte e uscirne, credetemi, è ostico, paragonabile e se non peggio al rinnegare la propria famiglia. Il fuoco, la santina, è uno spillo a portata di mano, un rituale simile a quello delle logge massoniche, è necessario per poter essere ammessi all'organizzazione criminale. La punciuta è il battesimo per i membri di Cosa Nostra. Il picciotto viene condotto in una stanza alla presenza di tutti i componenti della famiglia locale in riunione. Il momento dal quale la cerimonia prende il nome è la puntura dell'indice della mano, con una spina di arancio amaro o, a seconda del clan mafioso, con un'apposita spilla d'oro. Il sangue fuoriuscito viene utilizzato per imbrattare un'immaginetta sacra a cui in seguito viene dato fuoco, mentre il nuovo affiliato la tiene tra le mani e pronuncia un giuramento solenne. Giuro di essere fedele a Cosa Nostra. Possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento. In seguito, ad aver conferito tale giuramento, si è ufficialmente un mafioso, un soldato pronto a sacrificarsi per la propria comunità, disposto a rinunciare, talvolta, alla propria umanità, ma pur sempre con dei valori, delle regole, come detto in precedenza, un codice da rispettare. La cultura mafiosa ha sempre avuto la capacità di nascondersi, mimetizzarsi all'interno della realtà civili ed istituzionali nelle quali si è trovata ad operare, determinando un silenzio ufficiale che la rendesse invisibile. Cosa Nostra si fondava inizialmente soltanto sulla comunicazione orale, essendo questa un'organizzazione occulta. Da Tommaso Buscetta fu descritto il peculiare stile comunicativo con cui gli uomini d'onore si riconoscevano tra loro. Gli uomini d'onore molto difficilmente sono loquaci, parlano una loro lingua fatta di discorsi molto sintetici, di brevi espressioni che condensano lunghi discorsi. L'interlocutore, se è bravo o se è anche lui uomo d'onore, capisce esattamente cosa vuole dire l'altro. Il linguaggio omertoso si basa sull'essenza delle cose. I particolari, i dettagli non interessano, non piacciono all'uomo d'onore.
1: Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente.
0: In alcuni casi sono però utilizzate dai mafiosi altre forme mediatiche, come ad esempio le cosiddette lettere di scrocco, una lettera anonima che arriva per posta. Il destinatario ne comprende immediatamente il messaggio, spesso una somma di denaro in cambio della sua incolumità. Un'altra forma di comunicazione tipica utilizzata dagli uomini d'onore è quella della palummede, che non sono solo dei biscotti siciliani, bensì anche dei brevi manoscritti, sigillati con nastro adesivo, contenenti indicazioni su appuntamenti o altri eventi che, per questione di sicurezza, non è opportuno comunicare telefonicamente o esplicitamente di persona. Ciò induce a pensare che le organizzazioni criminali hanno ciascuno un proprio modo di agire. Infine, la modalità più macabra per inviare il messaggio intimidatorio e di avvertimento è uccidendo persone, utilizzando sistematicamente lo stesso metodo e lasciando gli stessi simboli. Non può non essere citata la mafia del Gargano, nota per la sua brutalità. La più giovane organizzazione criminale in Italia

0: Ha iniziato le sue attività negli anni 90, inizialmente considerata un gruppo di teppisti familiari, rurali, ma conosciuta come una grande organizzazione criminale nel 2009. La mafia del Gargano ha stabilito il controllo su diverse attività criminali, tra cui il riciclaggio di traffico umano, droga, distribuzione illegale di tabacco e traffico d'armi.
1: Ascoltano, non solo musica, non solo musica.
0: Uno studio statistico ha analizzato 108 omicidi con arma da fuoco tra il 2000 e il 2015, evidenziando un modo per uccidere specifico associato alla mafia del Gargano. La ricerca sottolinea la brutalità della mafia con un focus su un colpo di grazia utilizzato nel 40% degli omicidi, insieme a una spietata attitudine a eliminare rivali in modo feroce. La mafia del Gargano si distingue per la sua ferocia, violenza e brutalità nelle esecuzioni, dimostrando una forza intimidatoria attraverso modalità eclatanti e rituali che rispecchiano i delitti di mafia tradizionali. Il nostro lavoro ha l'obiettivo, dunque, di fare vincere come la mafia negli anni sia stata studiata sotto molti aspetti, cercando di fornire una spiegazione all'esistenza di tale fenomeno. Analizzando la sua storia, la loro ideologia e modo di agire, si definisce la mafia come una vera e propria comunità, una cultura esterna alla società. Non a caso molti giovani rifiutati dalla vera e giusta società si identificano in essa. Difatti, Cosa Nostra non è soltanto un'organizzazione criminale. La sua caratteristica più specifica è il tipo di identità che dona al soggetto mafioso o che credono di ottenere gli affiliati. La realtà è molto lontana però da ogni concetto di onore e rispetto professato. La realtà è invece caratterizzata dalla paura, dall'odio e dalla violenza. La redazione dei giovani studenti della Terza DT e La Giusta Frequenza salutano e ringraziano i propri ascoltatori. Il nostro collega Celentano Vittorio, il quale ha collaborato nella realizzazione di questo podcast. Restate sintonizzati e non perdetevi i futuri podcast.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Vieni, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: pom pom pom pom pom. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.
2: This is a journey into sound.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Giancardi Galilea Icardi di Albenga.
2: Nome:
3: Samuele.
2: Cognome:
3: Akame.
2: Età:
3: 20 anni.
2: Scuola:
3: Agrario.
2: Singolo fidanzato:
3: Vedovo.
2: Credi nell'amore eterno?
3: Sì.
2: Che cosa fai nel tempo libero?
3: Gioco a calcio.
2: Radio o iPod?
3: Radio.
2: CD originali o scaricati?
3: Originali.
2: Materia odiata?
3: Religione.
2: Materia preferita?
3: Educazione fisica.
2: Discoteca o birreria?
3: Discoteca.
2: Cinema o divano?
3: Cinema.
2: Meglio serata con gli amici o cena romantica?
3: Serata con gli amici.
2: A che età il primo bacio?
3: 20 anni.
2: Apple o Microsoft?
3: Apple.
4: Apple!
3: Che cazzo mi sono?
2: Se ti dico famiglia, a cosa pensi?
3: Non lo so. Alla mamma.
2: Se ti dico social network?
3: Facebook.
2: Tre cose che ti piacciono dell'Italia?
3: La pizza, la montagna e il mare.
2: Tre cose che non ti piacciono dell'Italia?
3: La spazzatura, la scuola,
4: la
3: politica.
2: Scegli una canzone.
3: Chiara.
2: Ancora questa Chiara. Non fiscata.
3: È una canzone, oh.
2: Di chi? Autore. Nino D'Angelo.
3: Di Nino
2: D'Angelo.
3: Nino D'Angelo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la Giornata Mondiale della Neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto da Nicola De Muro.
4: L'aperitivo in jeans.

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ce mândră să ne sunt.

Tengo tres alas, un pan, chicos, el

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo. We'll be right back.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Baba.

0: Sono le 20. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque è subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
1: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
0: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
2: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
0: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
3: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
4: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
3: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Le 20 jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del liceo classico Alessandro Orlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
5: Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
4: In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
6: Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
7: Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della Curva Nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della Curva Sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Bogliocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Bogliocchi riguardo la vendita delle magliette ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss Nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
4: Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolic, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolic, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolic. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolic si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolic un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
8: Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4C Costruzione.
3: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
4: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
3: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
3: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
4: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
3: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatica. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
3: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
4: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
3: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
4: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
3: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
4: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
3: Con l'inglese come te la sei cavata?
4: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
3: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
4: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
3: Ti è piaciuta Southport?
4: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
3: Sei stato a Liverpool?
4: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
3: Sai per cosa è famosa Liverpool?
4: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool. Benille.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
2: Thank you.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4 B Costruzioni.
3: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southpot di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
4: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southpot e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
3: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto, la struttura è molto più grande. È organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
3: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
4: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
3: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
3: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
4: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
3: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
4: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
3: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
4: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
3: Per la lingua come te la sei cavata?
4: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
3: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
4: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
3: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
4: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
3: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
4: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
3: Grazie.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Sam, Bingin, solo Techno House e Dance.
2: Insert the name of your sweep here.

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Take

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa sei ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Ci avete a urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.